L'imprenditore in regione ha previsto stabilire condizioni di regione per